Fa fonga fua ile tele o tala I so o se masini fe avea I. As yasi il sbs.com.au/Samoan pe download SBS audio app. Download le SBS audio app. Ma e fa fonga ai yau polokalame te fia fia iai. E ma wafua le app, ma le App Store, pa o le Google Play.